0: Veggio ne faccio le ghiacci per me. Bella come gli appassi a mira, se mette si ha un step to the party. Stare a filare.
1: How y'all feeling out there tonight?
0: Stai a pensare.
1: Y'all